tutti questi lo Gangnam. Estilo Gangnam, tu, tutti questi lo Gangnam. Estilo Gangnam, tu.